0: 11:19. Релакс Крісмас. Радіо зимових свят.
1: Luigi.
2: Pap.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna babbo, senza paura, ok?
2: Let's try the song.